0: Talofa Samoa, watali e a fesili mo se fie maua o se tupi mo se TV lapo a fala le lave a inga ta faonga so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu mo e maua vave le tali o le apalai malu pui pui a inga fo ia fa fita uli. Simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu o o o. Tolu valu tasi valu tolu o o o. Liz, fia apalai sa ulong fa yai asafa na uma. Mom, dad, uncle, my auntie, Sabo. Simple. JD Finance, a love for pay more.
1: Station sponsor.
2: Tatami lewa luas pun malayu minuto tele tu la se fulu maletasi. Yo si melo fa fonga tato poklame nei. Ole se singa mo tanga singase. Tape nei na fo I ele fionga ya fo le pe ele mani. Mo ila tolo umafutia fo nei. Taimi tono mo tanga singase po tono fo I ainge mo tomalawa.

Sì, dem gidi, shem gidi, dem gidi, bello, ja, ne le von cana ciarazzi. Sedna lo e giore dos, sedna lo e giore, ti ludo giore dos, ti si ludo giore, Vanka na vartici dos, vanka na vartici, ti ludo giore dos, ti si ludo giore, Šarenčora.

Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo ascoltando canzoni, notizie e storie. Oggi è giovedì 15 ottobre del 2026. Sì, questo 15 ottobre è una data densa di avvenimenti cruciali che hanno segnato la storia mondiale, la scienza e la cultura. Il fatto più celebre e singolare risale al 5 ottobre del 1582 e poi vi dirò perché quella data e cos'è stato il cambiamento. Per adesso ascoltiamoci una bella canzone dal titolo Casetta del mio paese, che la canta Arianna Lanteri. Buon ascolto.

Ebbene, tornano i tempi belli, speriamo che torna i tempi belli, anche il tempo bello. Ora, veramente ci vorrebbe un po' di pioggia per avere un bel tempo qui. Sembra che sempre vuole piovere, ma non piove. Chissà se arriverà il tempo che pioverà anche, sicuramente, speriamo che non sia troppo però, eh. Allora, come ho detto prima, il 15 ottobre è una data densa di avvenimenti cruciali che hanno segnato la storia mondiale, la scienza e la cultura. Il fatto più celebre e singolare risale al 15 ottobre del 1582, quando questo giorno diventò ufficialmente il primo giorno della storia del calendario gregoriano per correggere i difetti del vecchio calendario giuliano. Papa Gregorio XIII decretò che i giorni dal 5 al 14 ottobre di quell'anno venissero completamente saltati. Faceva svegliare la popolazione direttamente al 15 ottobre. Allora, invece di essere il 5 ottobre, la popolazione si è svegliata che era il 15 ottobre. Tanti erano contenti, tanti no. Il Papa aveva abolito 10 giorni perché il calendario andava sempre avanti, avanti. Allora ha dovuto abolire questi 10 giorni. Allora si diceva Santa Lucia il giorno più lungo che ci sia, ma il giorno più lungo che ci sia non poteva essere perché Santa Lucia è il giorno 13 dicembre, ma per quei tempi sì, era perché era avanti il giorno Santa Lucia, 10 giorni più avanti era come se fosse il 23 dicembre. 23, poi ha abolito 10 giorni e è tornato al 13. Vabbè, chi ha capito ha capito, chi non ha capito non c'è tanta importanza perché non si deve passare l'esame qui, se ha capito o no. Andiamo al 1675, 15 ottobre sempre, nella parrocchia svedese di Torsacca si svolge la più grande caccia alle streghe del paese, con l'esecuzione per decapitazione ci hanno tagliato la testa a 71 persone, 65 donne e 6 uomini per stregoneria. Pensavano ancora, era 1675, allora si credeva nelle streghe, ogni occasione era buona per ammazzare. Mentre nel 1815, la data è sempre 15 ottobre, Napoleone Bonaparte, Napoleone I di Francia, inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico e dall'isola di Sant'Elena non è scappato più. Invece prima era stato esiliato all'isola d'Elba in Italia, lì, e di lì è scappato, è durato 100 giorni. Dopo si è coronato di nuovo imperatore, è durato 100 giorni, ma poi è stato sconfitto a Waterloo, chiamatelo come volete. Beh, andiamo al 1822. Su istituzione del re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, nasce il Corpo Forestale dello Stato. Il Corpo Forestale dello Stato allora è nato il 1822. Mentre il 1872 è nato in Italia il Corpo degli Alpini. Giuseppe Parrocchetti fonda il Corpo degli Alpini 1872. Nel 1909 Albert Einstein diventa professore dell'Università di Zurigo. Questo Alberto Einstein dicono che era un grande, molto intelligente, molto intelligente. Nel 1917, Prima Guerra Mondiale, durante la guerra, perché la guerra in Italia è durata dal 15 al 18, 3 anni, qui è 17, nella Prima Guerra Mondiale, a Vincennes, fuori Parigi, la ballerina olandese Mata Hari viene giustiziata da un plotone di esecuzione per aver fatto la spia a favore della Germania. Nel 1925, nell'ambito del riordinamento dell'intelligenza militare italiana, viene fondato il Servizio Informazione Militare, il SIM. Ad esso si affiancano il Servizio Informazione Segrete della Marina Militare, il SIS,
e di servizio informazione dell'aeronautica. Era il 1925, quello era il tempo di Mussolini, credo. Nel 1945, seconda guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, l'ex primo ministro della Francia di Vichy, Pierre Lavalle, viene giustiziato per tradimento da un plotone d'esecuzione. E nel 1946, processo di Norimberga, il fondatore della Gestapo, Hermann Göring, da poco imprigionato in qualità di criminale di guerra nazista, si avvelena poche ore prima della sua esecuzione. Ha voluto morire meglio avvelenato che fucilato, come era fucilato forse. E nel 1967 Fidel Castro annuncia la morte di Ernesto Che Guevara. 67, Che Guevara è morto. 1990. Il leader dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda e nell'aprire la sua nazione al mondo. Però tanti lo criticano, tanti russi adesso, allora sembra che erano contenti, ma se erano contenti non tornava quello che è tornato dopo. Non erano contenti allora. Andiamo avanti. 1993. Nelson Mandela e Frederick de Klerk ricevono a Stoccolma il premio Nobel per la pace per avere liberato il Sudafrica dall'apartheid. Ultima notizia, 2007. Con una cerimonia a Tolosa viene ufficialmente consegnato l'EA Base 380 alla Singapore Airlines. L'aereo è già entrato nella storia come il velivolo civile che trasporta il maggior numero di passeggeri. E questo è un po' di quello che accadde il 15 ottobre nella storia. Sicuramente sono accadute tante cose, forse molto più importanti di queste, se ci sono successo a noi qualcosa che magari ci è successo a noi alla data, e se ci ricordiamo sicuro saranno più importanti di queste. Facciamo finta se gli casca qualche cosa su un piede o batte la testa nel muro, quelle cose si ricordano di più. Vabbè, noi andiamo avanti con le nostre belle canzoni italiane. Questa volta faremo cantare, chi canterà? Non lo so, sì, Cicco e Tiziana. Cicco e Tiziana canta Isabella. Isabella. Buon ascolto.

E questo era Fabrizio De André. Fabrizio De André ci ha cantato Girotondo, Girotondo. Va bene, andiamo avanti. Non so se lo sapete, ma il Papa è stato operato ai polmoni. Sì. Allora, l'intervento è riuscito. L'intervento al pontefice è riuscito. Papa Leone, l'operazione è durata circa 90 minuti. Rimosso il lobo inferiore del polmone, sospiro di sollievo per la salute di Papa Leone XIV. L'operazione al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare, dalla quale aveva parlato lo stesso Santo Padre domenica scorsa, ha infatti avuto esito positivo. La notizia è giunta ieri sera intorno alle 20 attraverso una scarna nota. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede. Il pontefice è stato operato per esportare un tumore maligno al polmone. Fondamentale esito istologico per eventuali trattamenti, ipotizzabile l'uscita dall'ospedale in 5-6 giorni. L'adenocarcinoma polmonare che ha colpito Papa Leone XIV è la forma più comune di tumore maligno al polmone. Dopo l'intervento di esportazione del tumore al Policlinico Gemelli, le prossime 24-48 ore saranno le più delicate. Saranno forse già passate perché era il 13 ottobre quando è stato il 13 ottobre, oggi siamo al 15, sono passate forse 48 ore. Allora sono le più delicate, 24-48 ore saranno le più delicate per stabilire il decorso, ma i primi elementi del bollettino diffuso dopo l'operazione indicano che l'intervento chirurgico è andato bene e si può ipotizzare una rapida ripresa. Beh, speriamo tutto bene, perché ancora ci abbiamo bisogno di questo Papa, altrimenti si spendono troppo soldi a fare di un papa all'altro. No, no, no, no. Va bene, vediamo proprio se quando uno muore non diciamo il papa, questo è. Se c'è il purgatorio ancora, dicono che il purgatorio ancora esiste. Si pensava che uno va o in paradiso o se ne va all'inferno. No, c'è anche il purgatorio. Il purgatorio, un'invenzione del Medioevo contro la paura, forse. La mediazione sulla morte, oggi un tabù di cui si evita spesso di parlare, un sentimento personale, un tempo che rifletteva il senso del limite e della finitezza umana, che il concetto stesso di morte si sia evoluto nel corso dei secoli, è un dato. Lo documenta tra l'altro lo splendido saggio, un classico di Philippe Ariès, Storia della morte in Occidente, e lo testimonia il fatto che verso la fine del 300 la Chiesa cominciò ad accogliere affreschi e miniature in temi macabri. Il purgatorio per la Chiesa esiste, come il paradiso e l'inferno, anche se molti non lo sospettano e pensano piuttosto alle letture dantesche di scuola. La dottrina del purgatorio in effetti fu disciplinata per la prima volta dal Concilio di Lione il 1274, appena 3 decenni prima che Dante Alighieri mettesse mano al suo capolavoro, la Divina Commedia, per essere poi ribadita nel Concilio di Firenze nel 1439 e soprattutto a metà del Cinquecento in quello di Trento, una risposta alla riforma luterana che vedeva il purgatorio un'invenzione diabolica collegandolo allo scandalo della vendita delle indulgenze. Ma in tutti i modi dicono che il purgatorio esiste, ma io penso che sia il paradiso, l'inferno, purgatorio o qualcos'altro che ci sia, sono tutte su questa terra e
e nella mente umana delle persone, come se quando si soffre siamo nell'inferno, quando si gioisce siamo in paradiso, e quando non siamo né in cielo né in terra, che siamo un po' in bilico, aspettiamo, se è una specie di purgatorio. Forse, vabbè, mi sono spiegato abbastanza. Adesso andiamo avanti con Adriano Celentano, che ci canta Prima Pagina. È finito in Prima Pagina, è lui che voleva essere famoso, non come cantante, ma questo personaggio che interpreta qui sulla canzone, che voleva finire in Prima Pagina e ci è riuscito. Buon ascolto.

è arrivato l'ambasciatore, dice che è arrivato, non si sa dove è arrivato, dove andiamo a incontrarlo, non lo sappiamo, ma è arrivato. La canzone era cantata da Chico e Tiziana. Chico e Tiziana. Bene, allora andiamo avanti con le notizie. Qui, questa riguarda l'Australia, l'aeroplano, la Qantas. Ci sono state cimici, i cimici dei letti su un aereo tra Perth e Roma. Scatta lo stop a Fiumicino per la disinfestazione. La presenza degli insetti ha imposto uno stop operativo e un intervento straordinario per bonificare la cabina di un Boeing 787 Dreamliner. Un viaggio intercontinentale può riservare imprevisti di ogni genere, ma trovare cimici dei letti tra i sedili di un aereo è uno scenario che nessun passeggero vorrebbe vivere. La scoperta dei parassiti nella cabina di un Boeing 787 Dreamliner ha fatto scattare le procedure di pulizia e disinfestazione, costringendo la compagnia australiana a fermare temporaneamente l'aereo. Disagi per i passeggeri diretti in Australia, riprotetti sui voli alternativi entro 48 ore dalla partenza prevista. Quanto sono pericolose le cimici dei letti? Quanto sono pericolose? Vediamo. Le cimici dei letti si nutrono di sangue umano e possono pungere durante il riposo. Le conseguenze più comuni sono prurito, arrossamento e irritazioni cutanee, con reazioni che variano da una persona a persona, da persona a persona, e ognuno sente differente. In generale non sono considerate vettori di malattie nell'uomo, ma la loro presenza può provocare un notevole disagio e richiede interventi mirati per impedire che l'infestazione si estenda, a rendere complessa la loro eliminazione e la capacità di nascondersi nelle fessure, nei rivestimenti, oltre alla possibilità di sopravvivere per periodi prolungati senza nutrirsi. Per questo, quando vengono individuate, una semplice pulizia superficiale può non essere sufficiente. Occorrono procedure adeguate per raggiungere anche i punti meno accessibili. E la posizione della Qantas, la compagnia aerea, dice: dopo l'episodio, la compagnia australiana ha ribadito che gli interni dei propri aeromobili sono sottoposti a pulizie regolari secondo standard elevati. La Qantas ha inoltre dichiarato di effettuare trattamenti disinfettanti preventivi ogni 50 giorni, ma questi cimici non l'hanno trovato. Adesso devono fare una disinfettazione speciale contro le cimici. E ci sono tanti pericoli. Per fortuna non portano malattie le cimici, ma non sono belle né da vedere e né da schiacciare, perché le cimici, se le schiacci, puzzano. Va bene, andiamo avanti con le nostre belle canzoni. Faremo cantare questa volta Orietta Berti, che ci canta la canzone Domenichi. Domenichi di...

0: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
1: Ebbene, un ricercatore salva un pappagallo in pericolo critico di estinzione da un serpente boa alieno e invasivo. Un biologo ha salvato all'ultimo istante un rarissimo amazzone di Porto Rico dall'attacco di un serpente alieno e invasivo. Il pappagallo in pericolo critico di estinzione era stato appena avvinghiato nelle spire del boa costrittore. Senza l'intervento del ricercatore avremmo perso uno degli ultimi uccelli rimasti di questa meravigliosa specie. Il salvataggio è avvenuto proprio all'ultimo istante, dato che il boa aveva già avvinghiato fra le sue spire lo sfortunato uccello, un pulcino di un pappagallo rarissimo. Non era neanche un grande pappagallo, era un pulcino di un pappagallo rarissimo. A un passo dallo scomparire per sempre, si tratta infatti di un amazzone di Porto Rico, Amazzona vitala, classificata appunto come in pericolo critico di estinzione, codice CR, nella lista rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Secondo l'ultimo censimento condotto dagli ornitologi, nell'estate del 2020 si è stimato al massimo 49 esemplari adulti in natura nell'arcipelago americano. 49 esemplari sono alla fine. Se quel serpente si mangiava uno, ce ne avevamo forse 48. Mettiamo una canzone. Poi c'è una notizia, qui dice che la NASA offre $150,000 per risolvere un problema mortale sulla Luna. E chissà che non saremo noi quelli che risolveremo questo problema. Tutto può essere, ma ci credo poco. Allora ci ascolteremo Massimo Ranieri che ci canta Due in paradiso, due persone, due cantanti napoletane per sicuro, che vanno in paradiso a suonargli a San Pietro, a Gesù e tutti quelli che si trovano lì, immagino. Buon ascolto.

vie chiese sen dette ne viglia soffrivano un po' che nostalgia e a Napoli volettene tornare. Mozambique si permettete noi va vim a salutare. Siete pazzi che

Sì, il paradiso l'hanno trovato in terra, quelli là. Va bene, andiamo avanti con un'altra notizia e poi ci sono gli annunci comunitari anche, mi devo affrettare e poi vediamo. Allora, la NASA offre 150.000 dollari per risolvere un problema mortale sulla Luna. Gli astronauti della missione Artemis rischiano di trasformarsi in condensatori elettrici ad alta tensione. Ecco la sfida dell'Agenzia Spaziale. Il ritorno dell'umanità sulla Luna è sempre più vicino, ma la NASA deve prima risolvere un problema tecnico che potrebbe mettere a rischio la vita degli astronauti e l'integrità delle attrezzature durante le future missioni Artemis 4 e Artemis 5 previste per il 2028 al polo sud lunare. Gli esploratori spaziali cammineranno in aree perennemente in ombra dove il sole non batte mai. In queste regioni estreme, la polvere e il vuoto dello spazio creano le condizioni perfette per un accumulo fatale di elettricità statica sulle tute spaziali. Senza una soluzione efficace, un astronauta potrebbe trasformarsi in un vero e proprio condensatore ad alta tensione ambulante, rischiando di generare scintille mortali al momento del rientro nell'enda. Per scongiurare questo scenario fantascientifico, ma estremamente reale, l'agenzia ha lanciato la Luna Grounding Challenge, offrendo un montepremi di 150.000 dollari a chiunque riesca a trovare una soluzione ingegnosa entro il 15 gennaio del 2027. Il pericolo delle scintille nello spazio. Le simulazioni mostrano che il trasferimento di carica elettrica tra due oggetti e il gas ambientale possono fare accumulare un'enorme quantità di elettroni sulle tute degli astronauti. Il rischio maggiore si verifica proprio al termine della missione esterna, quando l'esploratore si avvicina al veicolo spaziale. Il lander infatti possiede una leggera carica positiva e il contatto con una tuta altamente caricata negativamente potrebbe innescare un arco elettrico devastante. Le conseguenze spaziano da gravi danni ai tessuti pressurizzati, allo sviluppo di incendi nell'atmosfera ricca di ossigeno della navicella, fino a veri e propri shock elettrici. Per l'equipaggio si tratta di un'emergenza già sfiorata in passato, considerando che una simulazione marziana del 2018 fu interrotta proprio a causa di problemi elettrici simili affrontati dal team. Beh, come si vede, non è problema da risolvere. Io pensavo che fosse un problemino piccolo che lo potevamo risolvere noi. No, qui questo non è roba nostra. Lasciamo agli esperti che fanno loro, si prendono loro questi soldi. Va bene, vediamo se metto una canzone un po' corta perché c'ho gli annunci comunitari. E questa dovrebbe faremo cantare Nilla Pizzi con Croce di Oro. Croce di Oro. Non è abbastanza corta la canzone, buon ascolto. Quasi 3 minuti, non è tanta corta.

anzi la fermo, prima metto l'annuncio comunitario e poi la metterò di nuovo, perché vorrei che finisco gli annunci comunitari prima. Allora, questi sono gli orari di trasmissione sulla radio 4B in lingua italiana: mercoledì mattina dalle 8 alle 9 con Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 con Giuseppe Simonetta e venerdì mattina dalle ore 8 alle ore 9 con Luciano e Franco Bottaz. Poi c'è la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane, che vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Goulwyn dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola, chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazioni e prenotazione telefonare a Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona e il prossimo incontro sarà fatto lunedì 26 ottobre 2026. Siamo al 15, al 26, dobbiamo aspettare. E poi ci abbiamo questo, cos'è? L'Associazione Alpine di Brisbane, invito giornata dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate, commemorazione dei caduti l'8 novembre 2026, 8 novembre. Qui c'è ancora tempo. La comunità italiana di Brisbane è invitata ad attendere la commemorazione dei caduti di tutte le guerre, la festa dell'unità nazionale e il ringraziamento ai militari in servizio. Allora, l'invito è per domenica 8 novembre al Monumento degli Alpini presso l'Abruzzo Club di Carina a 150 Fest Road Carina. Il programma alle 11, inizio cerimonia in un italiano, alza bandiera, un'efficienza militare ai caduti, deposizione dei fiori, monumento degli alpini, discorso ufficiale, preghiere e benedizione al monumento, ringraziamenti e poi alle 12.30 pranzo, musica e lotteria. Saranno invitate alla cerimonia il console italiano, il presidente e rappresentante del Comitis, presidente e rappresentanti di tutte le associazioni italiane di Brisbane, gli onorevoli commentatori, cavalieri e simpatizzanti degli alpini che vorranno partecipare a questa speciale giornata. Un delizioso pranzo verrà servito all'Abruzzo Club, allietato dalla musica di Livio Taraborelli. Vi preghiamo di confermare la vostra presenza entro il 28 ottobre alla seguente email: brisbane@ana.it. per ulteriori informazioni contattare gli alpini via email brisbane@ana.it. Il costo del pranzo è di $65 per persona, bambine dai 12 o sotto i 12 anni. Il pranzo è gratuito sotto i 12 anni per i bambini. E va bene. Poi ci abbiamo, cos'è, l'associazione Lucania che si doveva andare a San Gerardo a Merriam Valley, San Gerardo in occasione della sua è stata cancellata in tutti i modi, si doveva andare sabato 17 ottobre, sì, l'autobus è stato cancellato perché non c'erano abbastanza persone e allora non si va questo sabato a Merriam Valley per San Gerardo. Chi vuole andare con la macchina può andare, non è che è proibito. L'autobus non va, è stato cancellato l'autobus. Va bene, andiamo avanti, continuiamo la canzone che stava cantando Nilla Pizzi e poi io vi saluto. Frattanto con me ci risentiremo prossimo giovedì, ogni giovedì dalle 8 alle 9. Domani ascolterete, come ho detto, Franco e Luciana Bottaz, sempre dalle 8 alle 9.